0: ne dañ jaay di len tassara ñangalam ci tamit xamane muntaxa suñu borom may ko fannu guddu and ak wër di ñaanal njabar suñu tuba ak yépp di lay sant yu tam ci professeur ci laaj yu am solo yi
1: man ma lay sant baat la gërem ci réflexion yi ak piste de solution yi ngeen di yépp ñuy lay ñaanal suñu borom mu doli xam xam